dira. Barra dolce amore con dell'esse parues, arguerès, ortus velosis rei tirisa. Barra dolce amore con dell'esse parues, arguerès, ortus velosis rei tirisa.